0: Die beste Musik.
1: Und noch viel mehr.
2: Das höre ich gern.
1: Sattzentrale Retro.
3: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te. Per farti felice,